0: Busquemos a nuestro amigo. ¿Cómo se dice aterrado en italiano?
1: Non vedo l'ora d'uscire conta da questa piramide porque mi sto cagando addosso. Más o menos.

0: lasciate scappare.
1: Mi prende!
0: Non vine per scappare. Soy sentenza e vine a fare giustizia.
1: Fissi una promessa e tengo che compirla antes di morire.
0: No te saldrás con la tuya, Jim Long. Ya cállate! Ya me cansaste!